0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Let's rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

recuperiamo il cielo ad alta quota. Torna nel mondo dal bel colore bio, provami il fiume di gennaio.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Siamo in compagnia di Zuli e io ho un paio di domande da farti.
3: Bene, dimmi pure.
2: Allora, come ti sei avvicinato alla musica hip hop?
3: Beh, guarda, sono avvicinato alla musica hip hop tantissimi anni fa, erano i primi anni 90, quindi 93-94. Mi sono impressionato vedendo i primi video su MTV, in un programma che si chiama MTV Your Raps, affascinato da questo tipo di da questo ambiente, mi sono avvicinato, ho cominciato a ascoltare i primi dischi e poi inevitabilmente, scimmiottando, ho cominciato a rappare, a fare freestyle, queste cose qua. Insomma, è stato questo il mio modo di avvicinarmi a hip hop.
2: Ti ricordi per caso qual è stato il primo disco che hai ascoltato?
3: Il primo, certo che me lo ricordo. Il primo disco che ho ascoltato è stato italiano ed estero. Allora, estero è stato il disco di Run DMC. E italiano è stato il un disco dell'Isola Post All Star, il singolo Stop al Panico.
2: Ho capito. Ora voglio farti una piccola, cioè una mia piccola curiosità questa. La tua esibizione sul palco degli MTV Days a fianco dei Club Dogo è stata un successo. Com'è stato collaborare con loro? Che tipi sono? E mi sembra che dicono di essere tutti i tuoi fan.
3: Beh, questo mi fa piacere, insomma, con loro c'è una bella collaborazione, nel senso. Io li ho conosciuti prima artisticamente e poi personalmente. Loro mi hanno cercato per fare dei lavori, in particolare Gue mi ha chiamato, sì, per fare delle collaborazioni con lui, mi aveva sentito attraverso altri artisti e già da tempo mi seguiva. Mi ha chiamato a fare i primi lavori con lui, tra cui XXX, cioè, questa cosa si è consolidata anche con il Drogo e abbiamo delle cose, insomma, da tirar fuori. Nell'ultimo disco sono usciti due pezzi insieme, ci sono in programma degli altri lavori insieme per il futuro, quindi è un rapporto consolidato. Umanamente sono delle belle persone, io personalmente mi trovo bene con loro, anche perché appunto se ne dicono tante su di loro, sono ormai famosissimi, conosciutissimi.
2: Sì, ovvio, li conoscono un po' tutti quanti.
3: Leggenda su chi possano essere i Club Dogo. Io posso dire che sono due ragazzi che mi fanno star bene quando ci vediamo e nient'altro, ecco.
2: Molto carino, però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape, un tour e una conduzione.
3: Il mixtape uscito si chiama Centro in Action. È un mixtape che si trova free download, quindi scaricabile sulle mie pagine principali, che dopo magari ricordiamo. È un mixtape uscito per Arch Time Mixtape, mixato da DJ Arch, dove Gue Pequeno appunto fa da hosted in tutto il mixtape, presenta determinate canzoni e fa un po' di intrattenimento virtuale. Ci sono diverse collaborazioni in questo mixtape, sia del mondo del reggae, sia del mondo dell'hip hop, comunque sia artisti forti del panorama, tra cui possiamo nominare Hensi, c'è Vatta, c'è lo stesso Gue, c'è Belly K, c'è Brusco, c'è Fido Guido e ancora un altro po' di persone. Insomma, li ho raccolti tutti per fare questo primo mio lavoro non ufficiale a livello discografico, che è quello appunto di un mixtape in free download, fatto apposta con l'intento di riuscire ad arrivare a più gente possibile, anche perché tante persone mi conoscevano nell'ambito della reggae music italiana e non mi conoscevano tanto nell'ambito dell'hip hop e viceversa.
2: Ho capito. Domani sera sarei a Genova?
3: Sì, sabato sera siamo a Genova, appunto stiamo facendo date per questo tour di Centro in Action, abbiamo suonato un po' in giro, adesso appunto siamo verso la chiusura della stagione, anche perché tra un po' riparte ufficialmente quello invernale, quindi stiamo chiudendo le ultime robe così. Siamo a Lucrezia di Genova, siamo caldissimi, pronti, aspettiamo numerosi.
2: Ok, allora grazie e mille per essere stato con noi.
3: Grazie a tutti voi amici di Radio Digis, ciao Edita, buona giornata e buon lavoro.
2: Altrettanto, grazie mille.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid di risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
2: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che 2 persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
1: A meno di 1 settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
3: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
4: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
5: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
6: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi fu giornalista una volta lo sarà in eterno. Questa è la celebre frase di Federico Verdino Is, scrittore e giornalista nato a Caserta nel 1844 e morto a Napoli nel 1927. La frase racchiude la vita di Giancarlo Siani, uno dei molti reporter protagonisti di tragiche vicende che vedono come antagonista la mafia e la criminalità organizzata.
5: Cose inutile davanti alla realtà.
6: Oggi sulla giusta frequenza, giovani reporter della memoria, Tucci Vittorio e Emilio Giuseppe come conduttori, Pierlo Zampelli Parì e Grasso Martina come redattrici e Formosa Davide alla regia, vi racconteranno della storia di un giornalista della nostra città, Napoli, che è stato un esempio di coraggio e di ricerca della verità. Giancarlo Siani nasce a Napoli il 19 settembre 1959, nella casa di famiglia al Vomero, e frequenta il liceo classico Giovan Battista Vico, diplomandosi con il massimo dei voti. Chi ha conosciuto Giancarlo Siani lo descrive come un giovane appassionato con una grande voglia di fare. Terminati gli studi, Siani riesce a entrare in una vera e propria redazione di un giornale, Il Mattino, il quotidiano più importante di Napoli. Siani inizia immediatamente la propria attività giornalistica, dedicandosi principalmente alle condizioni sociali delle zone più emarginate della città. Non a caso, infatti, il disagio giovanile e le difficili condizioni di alcuni quartieri di Napoli rappresentano fattori ambientali decisivi per l'agire delle organizzazioni camorristiche, soprattutto per il reclutamento di giovani nelle dinamiche criminali del traffico di stupefacenti. Su questi temi Siani scrive i primi articoli per il periodico Lavoro del Sud, fino a quando diventa corrispondente da Torre Annunziata per Il Mattino di Napoli. A soli 26 anni aveva già pubblicato quasi 700 articoli e proprio con uno di questi si inimicò la criminalità organizzata di Torre Annunziata. Nell'articolo Siani aveva rivelato che l'arresto del capocannoniere di Torre Annunziata, Valentino Gionta, era avvenuto in seguito a una soffiata partita dal clan Nuvoletta. Così, la sera del 23 settembre del 1985, la camorra decise di agire. Erano le 20:50 quando Siani era sulla strada di ritorno dal lavoro, con la sua Citroen Meari verde con una specie di jeep con il tettuccio scoperto. Dopo aver parcheggiato in quella strada, oggi a lui dedicata, due sicari con il volto coperto si affiancano alla sua vettura, esplodendo 10 colpi di pistola contro il giornalista. Il giovane giornalista morirà sul colpo.

ci vollero 12 lunghi anni per arrivare alla verità di quella sera. Il 15 aprile del 1997, la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli condannò all'ergastolo i mandanti dell'omicidio, i fratelli Lorenzo e Angelo Nuvoletta e Luigi Baccante, e i suoi esecutori materiali, Ciro Cappuccio e Armando Del Core. La sentenza sarà poi confermata dalla Corte di Cassazione. Egli è un giornalista che ha affrontato, con coraggio e determinazione, temi simili a quelli che oggi affronta un altro giornalista anticamorra, Roberto Saviano. Roberto Saviano è spesso associato a Giancarlo Siani perché entrambi hanno affrontato la criminalità organizzata, in particolare la camorra, attraverso il giornalismo investigativo. Il giornalismo investigativo è come fare il detective nel mondo delle notizie. I giornalisti fanno un lavoro di ricerca profonda su diversi argomenti, non solo raccontando i fatti, ma cercando di capire cosa c'è dietro. L'obiettivo principale è indagare e informare il pubblico collegando storie che potrebbero non essere subito evidenti. Entrambi hanno affrontato e sopportato gravi minacce alla propria sicurezza a causa della determinazione nel cercare la verità su questioni pericolose, aiutando così anche il mondo della giustizia. Unica differenza è che Giancarlo Siani fu assassinato dalla camorra nel 1985 a soli 26 anni, mentre Roberto Saviano al momento vive sotto protezione. La storia di Siani vive nei ricordi di molti italiani e infatti in questi decenni non sono mancati riconoscimenti. Diverse scuole in Italia sono a lui intitolate, come anche alcune strade. Fra i luoghi che portano il suo nome, ad esempio, c'è anche la rampa adiacente alla salita Arenella, nei pressi di via Romanello, a Napoli, dove fu assassinato. Gli è stata inoltre intitolata l'aula magna del liceo classico Giambattista Vico, da lui frequentato. Il 19 marzo 2010 il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliandi, insieme a giornalisti e rappresentanti di Assostampa e Ordine dei giornalisti, ha inaugurato la sala stampa comunale. Nell'occasione si è tenuta la proiezione pubblica rivolta alla città dei film Fort Apache, film del 2009 diretto da Marco Risi, e Io ti seguo, film del 2003 diretto da Maurizio Fiume. In Fort Apache a interpretare Siani è l'attore Libero De Rienzo, che nel film guida la vera Citroën Mehari, verde appartenuta al cronista del Mattino. Entrambi i film raccontano la breve e tragica esistenza di Siani, una delle tante vittime dell'orrore e della camorra. Il 19 settembre 2016, a 31 anni dalla sua morte, è stata inaugurata un'opera street art dedicata alla vita del giovane giornalista. Un'opera che ha, inoltre, una funzione didattica. Giornalista. Un'opera che ha inoltre una funzione didattica.

0: Senato, invece, l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha presenziato una cerimonia di commemorazione del giovane giornalista.
1: Gli spari sopra sono per voi.
2: Il famoso giornalista ha ricevuto e riceve tuttora riconoscimenti tramite visioni di film a lui dedicati e opere d'arte, libri e tanto altro. Lo Stato ha onorato il sacrificio di Giancarlo Siani con il riconoscimento concesso al Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati tipo mafioso, di cui alla legge numero 512 del 1999 a favore dei suoi familiari costituisse parte del civile nel processo. Il sacrificio di un giovane di così brillanti prospettive come Giancarlo Siani ha ispirato autori e anche registi. Tra le pubblicazioni, per la profondità dei contenuti, merita un'attenta lettura Fatti di Camorra, che è una selezione dei suoi scritti giornalistici. Noi abbiamo scelto questo argomento perché pensiamo che i giornalisti siano in prima linea contro la mafia e, essendo un lavoro pericoloso, poco tutelato e con misero reddito, meritano la nostra attenzione e il nostro rispetto. L'informazione è l'arma più letale contro la mafia. Negli ultimi anni invece non si sono verificati assassini, ma sono sempre più frequenti minacce e vandalismo da parte della criminalità. L'articolo 21 della Costituzione dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Questo articolo non viene rispettato quando, dopo aver espresso il proprio pensiero, si è minacciati di morte o non tutelati dallo Stato. L'Italia dovrebbe proteggere i nostri giornalisti, perché altrimenti torneremo sempre indietro nella lotta contro la mafia. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Un saluto da Martina, Parigi, Giuseppe, Vittorio e Davide della Gioia Lega di Napoli.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa all'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans. Per chi mi ascolterà.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre interessata l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare. Diventavo marinaio

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato quando il

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna chiama la polizia perché il marito non vuole mangiare la zuppa. La polizia di Kerryville, in Texas, ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 911 da parte di una donna, la cui identità non è stata resa pubblica, che lamentava il fatto che il marito non voleva mangiare la sua zuppa e chiedeva l'intervento di una pattuglia per convincerlo, perché secondo lei è un obbligo di un marito mangiare quanto cucinato dalla moglie. La donna, però, adesso rischia una denuncia per utilizzo improprio di servizi di emergenza, soprattutto perché la donna non sarebbe nuova a questo genere di chiamate, ma avrebbe chiamato il 911 circa 30 volte negli ultimi 6 mesi, sempre senza motivazioni di emergenza reali. Rummy. Flash. Altra storia di mariti renitenti e polizia giunge dalla Germania. Donna chiama la polizia. Mio marito non vuole fare sesso. Devono aver pensato ad uno scherzo telefonico i poliziotti che hanno ricevuto la chiamata di una moglie che si lamentava perché il marito si era rifiutato di appagare i suoi bisogni sessuali. I coniugi, residenti nella città tedesca di Aachen, che non avevano contatti intimi e dormivano in letti separati ormai da mesi, hanno discusso dopo che la donna aveva chiamato il marito nel cuore della notte per chiedergli di soddisfare le sue esigenze sessuali. L'uomo, di 45 anni, seccato per l'improvviso risveglio, si era opposto con un secco rifiuto e la coppia ha quindi iniziato a discutere. Qui non sappiamo quanto si sia irritata la pattuglia di servizio, ma forse con un po' di cameratismo maschile e prendendo in considerazione la lite in corso come reale emergenza, ha evitato di denunciare la moglie desiderosa. Rummy. Flash. Certo non sarebbe successo con un tipico maschio latino. Eccolo il nostro darsi da fare non solo con la moglie, ma con un trio. Adriano Celentano, la moglie, l'amante, l'amica. Per fortuna però, scopriamo con la canzone, sono una persona sola.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Radio Jeans Network, la radio fatta da 100 radio.

aeronautico è il cielo, vuoto, abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avremo, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo, e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o semmai insieme a noi si sganasce da ridere. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco, di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 6 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti la accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Nico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Questa è una canzone di protesta che non protesta contro nessuno, anzi, siamo tutti d'accordo

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

Nella tragica sinfonia della notte del 26-27 maggio 1993, tra l'1.04 e le 4.33 di notte, risuonano come le note di terrore, dipingendo le barbarie della mafia in tratti indimenticabili negativamente.

Benvenuti al nostro podcast dedicato al misterioso caso di Caterina Nencioni. Oggi io, Emiliano De Pasquale, nel ruolo di conduttore, Alessandro De Rienzo nel ruolo di redattore e infine Alessandro Botticella nel ruolo di regista, tre studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Bosco Lucarelli, ci immergeremo nelle intricate vicende di questo enigma, cercando di svelare i segreti celati dietro questa storia avvincente. Pronti a seguire insieme questo affascinante viaggio nell'indagine? Nella terribile notte tra il 26 e il 27 maggio del 1933, due momenti cristallizzano le barbarie della mafia stagista, l'1.04 e le 4.33 di notte. In quei frammenti temporali, un'onda d'odio e violenza si scatena cancellando una famiglia e un giovane di 22 anni. La vita e la bellezza cedono, il passo alla distruzione in un contesto dove, fino a un istante prima, prosperava la normalità. Le lancette dell'orologio si fermano, proprio come il respiro degli italiani, sospeso davanti all'assurdità della storia che i giornalisti narrano in quelle ore tragiche e che ora stiamo per narrare. Questa è una storia che parla di una famiglia intera spazzata via, padre, madre e due bambine. È il 27 maggio 1993, ci troviamo in via dei Gergofili, nel centro storico di Firenze. Quello che stiamo per raccontare è il ritratto fatto non da un turista a immortalare l'istante, ma da un vigile del fuoco e un medico. Tuttavia qualcosa stona. Il pompiere stringe qualcosa a sé, un piccolo fagotto bianco. Sullo sfondo polvere e macerie. In quel lenzuolo bianco, custodito con amore, riposa Caterina Nencioni, appena 50 giorni di vita, uccisa brutalmente da una bomba assassina e mafiosa esplosa pochi minuti dopo l'una di notte, sotto la Torre dei Pulci, dietro gli Uffizi. Le strette vie del centro amplificarono gli effetti devastanti delle esplosioni. Cinque vite si spensero quella notte. Lo studente universitario Domenico Capolicchio, i coniugi Fabrizio Nencioni e Angelica Fiume e le loro due figlie, Nadia 9 anni e la piccola Caterina. La colpa di queste vite? Essere figli di quell'Italia che rifiutava di inchinarsi alle stragi di mafia che insanguinavano il paese. La bomba fu voluta da Gaspare Spatuzza, Giuseppe Barranca, Cosimo Lonigro e l'oloro di cricca di uomini d'onore, il cui onore si traduceva nell'uccidere persone inermi e indifese. I processi hanno accertato che i mandanti e gli autori materiali della strage erano esponenti della mafia e che ad ispirarla era stata l'avvenuta formale deliberazione di una sorta di stato di guerra contro l'Italia, da attuarsi utilizzando una precisa strategia di tipo terroristico ed eversivo, che andava oltre i consueti metodi e le consuete finalità delle varie forme di criminalità organizzata. Con essa si intendeva costringere lo Stato italiano praticamente alla resa davanti alla criminalità mafiosa. Questo è il nostro piccolo omaggio a quelle cinque vite spezzate la notte del 27 maggio 1993 in via dei Gergofili a Firenze. È il nostro tributo alla piccola Caterina, la più innocente e indifesa di quelle vite strappate dall'odio e dalla prepotenza mafiosa.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente.

0: Segui Jazz.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
0: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Lei non è per te.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti la accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Nico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Giuseppe Di Matteo, l'ennesima morte innocente.

0: Buongiorno a tutti da Mattia, Danila, Giada e Salvatore, dalla terza B da me, Mattia, e dalla seconda B,
1: Danila, Giada e Salvatore.
0: Oggi parleremo di uno degli eventi più angoscianti e cruenti di Cosa Nostra, ossia la storia di Giuseppe Di Matteo. Parlando della sua trama, Giuseppe Di Matteo nacque a Palermo il 19 gennaio del 1981 ed è morto a San Giuseppe Jato l'11 gennaio del 1996. Figlio del boss Santino Di Matteo, Giuseppe era un ordinario bambino con una grande passione per i cavalli. Il padre, detto Mezzanasca, era in stretti rapporti con Giovanni Brusca e venne arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di essere l'esecutore di diversi omicidi ed iniziò in carcere a collaborare con la giustizia. Fondamentale la sua collaborazione che portò ad una svolta nelle indagini relative alle stragi di Capaci e in Via d'Amelio, poiché Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. Cosa Nostra, pertanto, incaricò Giovanni Brusca di rapire il ragazzino di Santino il 23 novembre del 1993. Il ragazzino scomparve e venne portato nel bunker che era stato allestito appositamente per la prigione. In seguito venne recapitato al nonno Giuseppe un biglietto con scritto: «Il bambino ce l'abbiamo noi, non andare ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote». Si avvicinò al nonno di sera un membro che gli mostrò una foto del bambino ed affermò: «Devi andare da tuo figlio e farci sapere che, se vuole salvare il bambino, deve ritirare le accuse fatte a quei personaggi, deve finire di fare tragedie». Rientrato a casa, il nonno raccontò alla nuora l'accaduto, la quale chiamò la DIA. Subito dopo, negli uffici della DIA, la moglie riferì al pentito del rapimento, ma nonostante i messaggi intimidatori continuassero ad arrivare a casa del nonno, tramite un uomo di fiducia di Brusca, Pietro Romeo. Santino continuò a collaborare ed i suoi racconti trovarono riscontri da parte di Giuseppe Pignatone e Francesco Lovoi, i sostituti procuratori. E la notizia divenne in seguito di dominio pubblico, poco tempo dopo, quando un redattore vide l'immagine del bambino e poi un'altra in cui saltava a cavallo sopra una volante della polizia. Il boss Antonino Madonie, facente parte di Cosa Nostra, affrontò in seguito Leo Luca Magarella nel carcere di Paliano, trovando inaccettabile il rapimento del bambino per ricattare il padre. Quando la corte d'assise di Palermo condannò Bagarella e Brusca per l'omicidio di Ignazio Salvo, Brusca ordinò di uccidere il ragazzino a Giuseppe Monticciolo ed Enzo Brusca. Fu così che l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia.

Il racconto fu ricostruito da Chiodo e Monticciolo. Il 28 luglio 1998 raccontò Chiodo: «Già eravamo nella stanza, ho aperto la porta arrugginita, disse al ragazzo di mettersi in un angolo vicino al letto. Sono andato da dietro e ho messo la corda al collo, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Nel momento in cui ho buttato a terra il ragazzo, Monticciolo, mentre si avvicinava a tenergli le gambe, gli disse: «Mi dispiace, tuo padre ha fatto il cornuto». Nello stesso momento disse Brusca: «Ti doveva guardare meglio degli occhi miei». Eppure, chi lo doveva dire? Il ragazzo ha fatto solo uno sbalzo, solo e lento, solo quello, e non si è mosso più. Giravano solo gli occhi e vedevo la bava che gli usciva dalla bocca. Enzo Brusca ogni tanto andava a sentire battiti del cuore al petto del ragazzo. Quando ho visto che il ragazzo era morto, mi ha ordinato di spogliarlo. Spogliato, il ragazzo era urinato, se l'era fatto addosso dalla paura. Infine, gli abbiamo tolto tutti i suoi averi e l'abbiamo messo nell'acido.

0: questa storia è veramente un qualcosa di terrificante. Volevo chiedere a Danila quali fossero i suoi pensieri riguardo questa storia. Quindi, Danila, tu che cosa ne pensi?
1: Penso che questa storia sia una delle testimonianze più raccapriccianti, perché per la prima volta è proprio un comune ragazzo ad averci messo la vita. Tu invece cosa ne pensi, Mattia?
0: In linea generale queste sono comunque le mie opinioni, le stesse. Voglio solamente aggiungere quanto il potere mafioso sia così radicato all'interno della società meridionale da poter permettere questi crimini con l'umanità con successo per 779 giorni.

0: Abbiamo scelto questa storia perché permette di ricordarci il motivo per combattere le mafie, ma soprattutto quando le vittime sono bambini. E questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Mattia,
1: Danila, Gian.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La mafia è un meccanismo molto grande, articolato e diffuso, che spesso promette a ragazzi, anche in difficoltà, una vita migliore. Utilizzati come esecutori di omicidi, alcuni scalano le gerarchie diventando grandi, giovani boss. Ricordiamo Emanuele Sibillo, boss ventenne ucciso nel 2015.

altri perdono la vita anche per decisione altrui, come Giuseppe Di Matteo, che ci sentiamo di definire innocente, poiché senza colpe, se non quella di trovarsi nel contesto sbagliato al momento sbagliato, ha perso la sua giovane vita.

0: Ha fatto bene. Queste parole pronunciate da Vittorio Signorello e utilizzate come prova grazie all'utilizzo di microspie in occasione dell'indagine Anno Zero, alla quale è seguita l'omonima operazione.
1: Ciao, siamo
0: Vincenzo
1: e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
0: Sofia, ma dici un po' chi era Giuseppe Di Matteo?
1: Giuseppe Di Matteo, appartenente a una famiglia mafiosa, figlio di Mario Santo Di Matteo, chiamato Santino e Mezzanasca, nacque il 19 gennaio del 1981 e morì l'11 gennaio del 1996. Fu un ragazzo siciliano, rapito e ucciso da Cosa Nostra, associazione mafiosa siciliana, all'età di 14 anni. Fu tenuto in ostaggio 779 giorni e poco prima del suo 15° compleanno fu ucciso strangolato e venne sciolto nell'acido per ordine del mafioso Giovanni Brusca, che fu il mandante anche della strage di Capaci.
0: In questi minuti abbiamo discusso di un episodio terribile, giuntoci attraverso le parole dei pentiti, degli uomini d'onore che hanno preferito la giustizia alla loro prima lodata mafia. Sofia, secondo te perché un mafioso dovrebbe decidere di diventare un pentito?
1: Questa scelta spesso è di certo data da un profondo ragionamento personale che molte volte è spinto dal voler dare un futuro diverso a tutti i giovani e quindi i propri figli. Ad esempio, riporto le parole di Tommaso Buscetta, uno dei più grandi pentiti della storia. Intendo premettere che non sono uno spione e non intendo propiziarmi ai favori della giustizia. Voglio raccontare quello che so sulla mafia, senza pretendere sconti, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano.
0: Sulla base di quest'ultima testimonianza, capiamo come la vita di mafia non debba essere un'opzione per i giovani desiderosi di cambiare le sorti della loro vita, dato che anche arrivando ai vertici di questa organizzazione non sarà mai una vita degna di essere così chiamata.
1: Un saluto da Sofia,
0: Vincenzo, Massimiliano e Flavio in regia.
1: Grazie dell'attenzione.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: La madre del bambino sciolto nell'acido. Giuseppe ha vinto, la mafia ha perso. Così recitava il titolo dell'articolo del Corriere della Sera del 10 novembre 2008. Ciao a tutti, siamo Sofia e Giorgio della seconda B, Nicolò della prima B e con noi dalla regia Marco Giuseppe della seconda E, dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. E con questa citazione vogliamo introdurre l'argomento di cui andremo a parlare, l'uccisione di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo, nato a Palermo il 19 gennaio 1981, è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni per ritorsione e vendetta nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritratto le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica e per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini, fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per l'equitazione. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
6: Lo
1: L'omicidio di Giuseppe è stato dettagliatamente descritto. Il racconto di quella sera fu ricostruito sia da Chiodo che da Monticciolo, gli assassini di Giuseppe divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto. All'udienza del 28 luglio 1998, Chiodo raccontò: «Io e Monticciolo entrammo nella stanza del bambino, in cui era stato deposto dopo il rapimento. Lo mettemmo ad un angolo con le braccia alzate e la faccia al muro, e io gli attorcii una corda al collo. Lo buttammo successivamente dalla finestra. Monticciolo poco prima gli disse: "Mi dispiace", rivolto al bambino. "Tuo papà ha fatto il cornuto". Tra i presenti c'era anche Enzo Brusca, ha dichiarato Chiodi. Quest'ultimo constatò di non aver provato nessun tipo di emozione dopo l'uccisione. Di essere stato un soldato, lui eseguiva. Si sentì responsabile, non voleva discolpare gli altri o se stesso. Tutti i coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Passiamo ora a raccontare le fasi del processo. Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ha ammesso di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato il brutale assassinio e scaricando la responsabilità del delitto su Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che è tornato da poco in libertà. Per l'omicidio furono condannati all'ergastolo circa 100 mafiosi. Il giudice Alfonso Sabella emise la sua decisione nella corte di Palermo. Per concludere, Giuseppe Di Matteo era puro, un bambino innocente coinvolto in azioni degli adulti, con tante ambizioni, tanti sogni che non si potranno mai realizzare.
6: Ciao a tutti, da Sofia
1: e da Nicolò.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

quando l'arcobaleno era in fondo ai tuoi occhi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo in compagnia di Zuli e io ho un paio di domande da farti.
2: Bene, dimmi pure.
1: Allora, come ti sei avvicinato alla musica hip hop?
2: Beh, guarda, sono avvicinato alla musica hip hop tantissimi anni fa, erano i primi anni 90, quindi 93-94. Mi sono impressionato vedendo i primi video su MTV, in un programma che si chiama MTV Your Raps, affascinato da questo tipo di da questo ambiente, mi sono avvicinato, ho cominciato ad ascoltare i primi dischi e poi inevitabilmente scimmiottando ho cominciato a rappare, a fare freestyle, queste cose qua. Insomma, è stato questo il modo di avvicinarmi a hip hop.
1: Ti ricordi per caso qual è stato il primo disco che hai ascoltato?
2: Il primo, certo che me lo ricordo, il primo disco che hai ascoltato è stato italiano ed estero. Allora, estero è stato il disco di Run DMC, e italiano è stato il un disco dell'Isola Post All Star, il singolo Stop al Panico.
1: Ho capito. Ora voglio farti una piccola, cioè una mia piccola curiosità questa. La tua esibizione sul palco degli MTV Days a fianco dei Club Dogo è stata un successo. Com'è stato collaborare con loro? Che tipi sono? E mi sembra che dicono di essere tutti i tuoi fan.
2: Beh, questo mi fa piacere, insomma, con loro c'è una bella collaborazione, nel senso. Io li ho conosciuti prima artisticamente e poi personalmente. Loro mi hanno cercato per fare dei lavori, in particolare Gue mi ha chiamato, sì, per fare delle collaborazioni con lui, mi aveva sentito attraverso altri artisti e già da tempo mi seguiva, mi ha chiamato a fare i primi lavori con lui, tra cui XXX, poi questa cosa si è consolidata anche con il Drogo e abbiamo delle cose, insomma, da tirar fuori. Nell'ultimo disco sono usciti due pezzi insieme, ci sono in programma degli altri lavori insieme per il futuro, quindi è un rapporto consolidato. Umanamente sono delle belle persone, io personalmente mi trovo bene con loro, anche perché appunto se ne dicono tante su di loro, sono ormai famosissimi, conosciutissimi.
1: Sì, ovvio, li conoscono un po' tutti quanti.
2: Leggenda su chi possano essere i Club Dogo. Io posso dire che sono due ragazzi che mi fanno star bene quando ci vediamo e nient'altro, ecco.
1: Molto carino, però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape, un tour e una conduzione.
2: Il mixtape uscito si chiama Centro in Action. È un mixtape che si trova free download, quindi scaricabile sulle mie pagine principali, che dopo magari ricordiamo. È un mixtape uscito per Arch Time Mixtape, mixato da DJ Arch, dove Gue Pequeno appunto fa da hosted in tutto il mixtape, presenta determinate canzoni e fa un po' di intrattenimento virtuale. Ci sono diverse collaborazioni in questo mixtape, sia del mondo del reggae sia del mondo dell'hip hop, comunque sia artisti forti del panorama, tra cui possiamo nominare Hanksy, c'è Vatta, c'è lo stesso Gue, c'è Belly K, c'è Brusco, c'è Fido Guido e ancora un altro po' di persone. Insomma, li ho raccolti tutti per fare questo primo mio lavoro non ufficiale a livello discografico, che è quello appunto di un mixtape in free download, fatto apposta con l'intento di riuscire ad arrivare a più gente possibile, anche perché tante persone mi conoscevano nell'ambito della reggae music italiana e non mi conoscevano tanto nell'ambito dell'hip hop e viceversa.
1: Ho capito. Domani sera sarei a Genova?
2: Sì, sabato sera siamo a Genova, appunto stiamo facendo date per questo tour di Champion in Action, abbiamo suonato un po' in giro, adesso appunto siamo verso la chiusura della stagione, anche perché tra un po' riparte ufficialmente quello invernale, quindi stiamo chiudendo le ultime robe così. Siamo a Lucrezia di Genova, siamo caldissimi, pronti, aspettiamo numerosi.
1: Ok, allora grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie mille a tutti voi, amici del VGIS. Ciao Elisa, buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie mille.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

una volta mi sembravi un po' più colorata. È una parte di colori, li ho persi per strada. Ma non voglio approfondire troppo,

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: percezione della mafia è stata sin da ragazzo. Vedere immagini di cadaveri per terra in una pozza di sangue. Avevo qualcosa come 12 anni. La cosa terribile era il non capire il perché avveniva tutta questa violenza e quindi questa spinta a cercare di capire che fin da ragazzo mi abbia portato verso questa professione. Pietro Grasso. Salve a tutti, siamo
1: Natalia,
2: Cristel,
0: Samantha
3: e Francesca
0: della classe 3B del liceo Colonna di Roma. Queste parole che abbiamo appena letto sono state pronunciate dall'ex presidente del Senato e magistrato italiano Pietro Grasso durante un'intervista dello scorso anno al programma televisivo Che Tempo Che Fa. Già da queste poche frasi emerge uno dei tratti che lo contraddistinguono: la curiosità, la determinazione e la volontà di andare a ricercare ciò che sta dietro a una violenza. La sua ricerca della verità inizia con l'omicidio di Giuseppe Letizia, un giovane ragazzo pastore ucciso nel 1948 a Corleone per il solo fatto di aver assistito fortuitamente a un'esecuzione mafiosa. All'epoca Pietro Grasso aveva solamente 3 anni, ma questo fu un evento che si porterà dietro anche negli anni a venire e che lo faranno avvicinare in futuro al mondo della giustizia e quindi a Giovanni Falcone. I due infatti parlarono molto di questo evento per loro esplicativo dell'essenza della mafia. Pietro Grasso, spinto da questa curiosità, maturò il desiderio di diventare un magistrato. Si laureò molto presto, all'età di 21 anni, e ricoprì svariati incarichi nell'ambito della magistratura. Tra gli eventi giuridici più importanti per la lotta alla mafia ai quali prese parte, c'è sicuramente il maxi processo contro Cosa Nostra, durante il quale venne in contatto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che divennero suoi grandi amici e maestri. Dopo la loro morte, Pietro Grasso continuò comunque a portare avanti il loro lavoro e le loro idee, sia per mantenere viva la loro memoria, ma anche per non vanificare i loro sforzi ed essere di ispirazione per i giovani nella lotta alla mafia. Ora parliamo dell'ultimo libro di Pietro Grasso, intitolato Il mio amico Giovanni. È un viaggio emozionante attraverso le vite intrecciate di due amici, Giovanni e il narratore, che ci portano in un mondo di emozioni intense e riflessioni profonde. La storia si apre con l'incontro dei due protagonisti durante l'infanzia e la nascita di un legame indissolubile fra di loro. Grasso ci guida attraverso le fasi della loro amicizia, evidenziando le sfide e le gioie che accompagnano il percorso della loro vita. La trama si sviluppa toccando temi molto importanti come la crescita personale, la solidarietà e la resilienza di fronte alle avversità. Giovanni, che è al centro della narrazione, diventa il riflesso di queste diverse esperienze umane. La trama, infatti, ci svela le sue conquiste e le sue sconfitte e crea quindi un ritratto intricato e coinvolgente di un individuo che affronta lo scorrere e gli eventi imprevedibili della vita. Attraverso le parole di Pietro Grasso assistiamo alle diverse sfide quotidiane di Giovanni e riusciamo a immergerci nelle sue relazioni e quasi a sentire le sue emozioni più profonde. La narrazione si snoda attraverso momenti di gioia, tristezza e rivelazioni e ci offre quindi una panoramica completa delle varie sfaccettature dell'esistenza umana. Quindi possiamo dire che Il mio amico Giovanni non è solo una storia di amicizia, ma è proprio una riflessione sulla vita.
4: Riguardo l'impatto sociale, Pietro Grasso nel corso degli anni ha rilasciato molte interviste, avendo ricoperto ruoli importanti. Dal 2013 al 2018 ha ricoperto la seconda carica più importante dello Stato, essendo Presidente del Senato. In tema di lotta alla criminalità organizzata è stato procuratore nazionale antimafia dal 2005 al 2012. In varie interviste lui stesso ha affermato e sottolineato di aver avuto il privilegio di assistere e collaborare con la giustizia. Il nostro paese, come in tutto il mondo, ogni giorno affronta atti di mafia. Proprio per questo Grasso ha dichiarato che nella sua vita ha dovuto affrontare rinunce alla propria libertà per salvare il nostro paese e soprattutto è sempre stato a contatto con magistrati per difendere la legge italiana. Il messaggio che vuole trasmettere oggi a noi giovani è la determinazione di seguire quei valori, quegli ideali che hanno guidato da sempre la vita di Falcone e Borsellino alla ricerca della giustizia. A 30 anni dalla strage di Capaci, lo sguardo di Grasso è rivolto al futuro e nelle sue interviste racconta le tante battaglie vissute con il suo amico e giudice Falcone e con tanti magistrati che hanno deciso di difendere la legalità in tutti i settori del nostro paese. Ad esempio, nell'intervista rilasciata alla 7 il 25 maggio 2023, ha ricordato i vari atti mafiosi che hanno segnato la storia dell'Italia. Ricordando e sensibilizzando a noi giovani, vuole far capire quanto sia importante la memoria e il sapere per sconfiggere del tutto la mafia. Una frase che mi ha colpito, tra le tante pronunciate dal senatore, è questa: dopo 30 anni dalla strage di Capaci, ho sentito l'urgenza di scrivere quelli che erano i miei ricordi personali.

Pietro Grasso ha preso parte a molte lezioni nelle scuole della nostra regione attraverso una serie di incontri per gli studenti dove approfondisce tutti gli argomenti e gli aspetti della mafia, permettendo ai ragazzi di comprendere al meglio come si sviluppa il fenomeno mafioso. Su Rai Storia possiamo trovare alcune delle lezioni di Pietro Grasso, ad esempio l'incontro nell'aula di Palazzo Madama con gli studenti romani. Pietro Grasso, attraverso questi dialoghi con i ragazzi, fa nascere tante curiosità e riflessioni, ricordando e raccontando i suoi ricordi. L'autore sfrutta per colpire maggiormente i ragazzi, soprattutto esperienze personali e gli insegnamenti che gli stessi Falcone e Borsellino all'epoca gli fornirono. Pietro Grasso con gli studenti affronta il tema della mafia, raccontando non solo del libro Il mio amico Giovanni, ma affrontando discussioni anche sugli altri suoi testi. Nell'incontro del 21 febbraio 2020, dove l'autore ha incontrato la scuola dei Rossi di Velletri, la discussione è scaturita a seguito dell'introduzione del libro Paolo Borsellino parla ai ragazzi. Di questo incontro vogliamo riportare una frase dello stesso Pietro Grasso che riteniamo sia fondamentale per comprendere lo scopo della sua letteratura, che è la seguente: ci sono giorni che lasciano il segno, giorni che non possiamo dimenticare, giorni che si ricordano nel tempo parlando con gli amici. Pensiamo, leggendo e interpretando la sua letteratura, che parlare ai giovani sia il modo ritenuto da Pietro Grasso più efficace per far sì che nessun giorno in cui il fenomeno mafioso è stato presente nel territorio italiano venga tralasciato o dimenticato, e per incoraggiare i giovani a continuare la battaglia contro la mafia nel loro futuro.

curiosità che vogliamo ricordare nel rapporto tra Falcone e Grasso. Giovanni Falcone regalò a Pietro Grasso un suo accendino poiché aveva deciso di smettere di fumare. Falcone disse che glielo avrebbe dovuto ridare se avesse ricominciato a fumare, ma purtroppo non ebbe il tempo di farlo a causa della morte di Falcone nella strage di Capaci. Il senatore Grasso ha affermato: da allora lo porto sempre con me. Questa scintilla mi ricorda la luce dei suoi occhi, della sua forza e della sua determinazione. Da questo aneddoto molto importante possiamo vedere proprio il tipo di rapporto tra Pietro Grasso e Giovanni Falcone, un rapporto di amicizia tra aule di tribunali e partite di ping pong, basato sull'esserci costantemente l'uno per l'altro. L'ex presidente del Senato, nel parlare dell'amicizia con Falcone, parla anche di come sia Falcone che Borsellino gli hanno insegnato un grande senso del dovere. Pietro si porta con sé per il resto della sua vita la strage di Capaci, 23 maggio 1992. Non solo la strage di Capaci, 23 maggio 1992.

morte. Grasso afferma che ad oggi vive ancora con il senso di colpa per essere l'unico sopravvissuto tra i suoi due amici e colleghi Falcone e Borsellino. In un'intervista dichiara: di Falcone mi manca il collega, ma soprattutto l'amico. In conclusione, noi pensiamo che la mafia sia diventata un fenomeno silenzioso, meno plateale, contrariamente al passato, dove agiva più rumorosamente e anche violentemente. Vi lasciamo con questa riflessione. Grazie per l'attenzione, Cristel, Natalia, Francesca e Samantha del Liceo Vittoria Colonna di Roma. Questo è il podcast della Giusta

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
1: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
0: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Marco Segnan, vengo da Marina di Carrara, ho quasi 19 anni e sono, diciamo, un po' l'istrumentista e scrivo principalmente canzoni.

mi hanno proposto di venire a cantare per beneficenza e quindi mi è piaciuta l'idea di partecipare a questo concerto, perché tutti si curano ormai di principalmente l'Avis, tutte altre associazioni, però della Tanzania non se ne è mai parlato, e quindi pensavo che fosse una cosa giusta venire qua a cantare. Un aiuto fa sempre comodo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. 1, 2...

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.

never seen it.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16:04.
1: Pum, pum, pum, pum, pum.
2: Hey yo, tra radio jeans e il microfono.
3: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
2: Ogni sera la serie musica è tua.
3: Dalle 18 alle 20, 2 ore non sto.
2: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale, il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato, che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni, prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: rock and roll.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.

Radio Jeans Rappallo Santa Margherita Ligure presenta Da lì in poi, il programma che parte da ogni punto di vista. Da lì in poi è un programma aperto alle singole esigenze delle persone di esprimere se stessi, i propri gusti e le proprie motivazioni. Da questa libertà nasce il dialogo che ci permette di crescere partendo da un singolo argomento per arrivare a discutere di arte, cinema, letteratura, scienze e ogni forma di espressione di pensiero umano.

Ciao a tutti, sono Veronica e frequento il liceo Davigo di Rapallo. Con la mia amica Martina abbiamo partecipato ad un progetto di servizio civile regionale svolto nella nostra scuola e organizzato dal comune di Rapallo. Grazie al servizio civile abbiamo svolto degli incontri di formazione in cui siamo venuti a conoscenza dei progetti dell'Unione Europea per noi giovani. Il programma si chiama Gioventù in Azione e questi progetti mirano ad accrescere la consapevolezza di essere cittadini attivi dell'Unione Europea. Noi siamo un gruppo di ragazzi che autonomamente vogliono partecipare a queste attività dell'Unione Europea. Per far sì che il nostro progetto, chiamato Festival dell'Arte Giovanile, venga accettato, bisogna rispettare alcune priorità, tra cui l'inserimento di giovani disoccupati nella nostra organizzazione. In più, quest'anno l'Unione Europea ha proclamato il tema della violenza come tema fondamentale dell'anno e dunque cercheremo di introdurre un laboratorio sulla violenza che possa essere svolto da tutti i laboratori della nostra attività. Poi potremo inserire dei ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole in modo che possano portare un po' del loro paese nel nostro progetto. Ancora potremmo inserire un laboratorio su dei giovani imprenditori che possono spiegarci la loro attività e possono darci dei consigli utili. Infine svolgeremo delle attività all'aperto che potrebbero essere delle attività come la danza, quindi delle attività sportive non agonistiche e potrebbero essere svolte da dei ragazzi della nostra scuola, delle scuole della nostra zona che vorrebbero spiegarci e farci vedere la loro passione.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Da Lì in Poi. Oggi parleremo di un progetto fatto da alcune ragazze del liceo da Vigo, appunto, che sono Veronica Crava e Martina Saladino. Spiegaci, com'è che vi è venuta in mente questa cosa del progetto, come vi siete venuti a sapere di, appunto, di questa possibilità di poter organizzare un progetto europeo?
1: Siamo venute al corrente di questa possibilità soltanto partecipando mensilmente a dei laboratori che la nostra scuola proponeva. Erano dei laboratori organizzati dal servizio civile, e partecipando a questo servizio abbiamo conosciuto delle persone che ci hanno aiutato ad idealizzare e a contestualizzare un progetto che noi avevamo già in mente, che è un vero e proprio festival dell'arte giovanile.
0: Appunto, l'arte giovanile, e cosa vorresti inserire all'interno di questo progetto, cioè all'interno di questo festival?
1: Allora, questo festival spazia abbastanza. Arte è proprio in senso lato, perché comporta sì dell'arte, come la musica, come il saper disegnare, come il saper cucinare, ma anche dei laboratori, che sono dei laboratori sulla violenza, al quale tutti possono partecipare, possono ascoltare o possono addirittura spiegare le proprie esperienze personali, se ce ne sono. E si parla di violenza sugli animali, sulle persone, su se stessi, addirittura sui morti, su qualsiasi tipo di
0: violenza.
1: E questo
0: argomento della violenza riguarda appunto il fatto che l'Unione Europea ha proclamato quest'anno come l'anno contro la violenza di genere.
1: Esatto,
0: genere.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E appunto, come dicevo, comporterà anche della musica. Infatti nel pomeriggio avremo delle ballerine che balleranno sul lungomare di Rapallo, mostrandoci tutti i tipi di danza, come la latinoamericana, l'hip hop, la contemporanea, la fusion, insomma, anche qui spazio.
0: Comunque cercherete anche di coinvolgere altri.
1: Certo, certo, cioè sia da guardare che da partecipare.
2: Radio Jeans, la radio senza confini.

0: quanto riguarda l'organizzazione appunto di questo progetto, quando pensate di farlo, di che cosa avete bisogno?
1: Nel intanto senso... abbiamo bisogno del sì, dell'approvazione di questo progetto ufficialmente, dopodiché pensavamo di proporlo per il 21 di giugno per iniziare appunto l'estate, e le attività inizieranno dalle 16 del pomeriggio per dare spazio appunto ai laboratori, al laboratorio della violenza, al laboratorio del disegno, di fotografia, di fumetti, di cucina, di moda, di murales, insomma tutti questi laboratori.
0: Ci spieghi meglio un po' questa questione dei laboratori, cioè nel senso come è organizzato?
1: È organizzato in questo modo. Alunni non solo del Davigo ma anche dell'Artistico, del Di Ambrosi Snatta, insomma di tutte le scuole del Levante e anche del Ponente, perché no, metteranno appunto a disposizione la loro arte, la loro capacità di saper fare qualcosa, dalla cucina appunto al disegno. E non solo ci sarà da poter guardare, ma addirittura da poter partecipare. Ci saranno a disposizione, ad esempio, per il disegno, dei fogli, dei pennarelli o qualsiasi cosa servirà per chi vuol disegnare o mettere appunto in mostra quello che sa fare.
0: Sì, è un progetto, comunque sia un festival aperto ai grandi, ai più piccoli, a chiunque voglia farlo, nel senso. Ma fate parte di qualche associazione o vi appoggiate a qualche gruppo di persone per organizzare?
1: No, siamo due amiche che, essendo venute a conoscenza di questa possibilità grazie al servizio civile, hanno voluto cercare di organizzare questo festival dell'arte giovanile.
0: Cosa vi aspettate da questo festival, o comunque sia cioè che risposta, la finalità, che risposta vi aspettate di ottenere dal comune o dalle persone?

0: musicali, quindi dal pop al rock primitivo anni 60, e fino ad arrivare ad un alternative metal molto moderno come quello degli Alter Bridge.
1: Appunto, chi vuole può partecipare a questo progetto, nel senso a questo concerto?
0: Può guardare, può applaudire e può godere della nostra musica.
1: E ovviamente, per quanto riguarda il concerto, chiamerete dei gruppi che sono in attivo già nel Levante, può essere Santara, Pallo, Chiavari.
0: Parlo ad esempio per il mio gruppo, noi abbiamo un batterista di Recco, io sono di Mezzanego, il chitarrista di Lavagna, insomma siamo sparsi un po' in tutto, esattamente.
1: Possibilmente, se avete qualcosa da farci sentire, vedo che qua avete portato una cover, una canzone rifatta da voi.
0: Vi facciamo sentire White Knuckles degli Alter Bridge.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17:03.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
2: Per me è la cosa più importante è il Como. Quello che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo. E per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: tutti, siamo Angelica e Giorgia della classe terza B del liceo Vittoria Colonna di Roma e questo è il podcast della Giusta Frequenza. Dalla lettura di un articolo di Vice a cura di Giulia Saudelli, pubblicato il 6 dicembre 2016, ci è sorta la curiosità di provare a immaginare una guerra tra mafie mai avvenuta nella storia italiana. In questo ipotetico conflitto diretto, chi sarebbe il vincitore tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra e quali sono le caratteristiche che renderebbero una di queste dominante e più forte, tanto da prevaricare sulle altre? Importante è evidenziare la collaborazione, ma anche l'aiuto reciproco e la comunicazione che c'è stata negli anni tra le mafie, aventi quindi numerosi punti in comune, come il loro derivare dal modello politico di alcune sette segrete dei ceti aristocratici e borghesi, oppure il loro interesse a condizionare il funzionamento delle istituzioni e a esercitare controllo. L'elemento più drammatico che le rende simili è però l'utilizzo della violenza con ogni mezzo e in ogni modalità, violenza che si traduce poi in sangue, in uccisioni e in dolore.
1: A contraddistinguerle esistono però notevoli differenze. Osservando la storia è facile delineare e riassumere le tre organizzazioni mafiose dominanti in Italia. Cosa Nostra è la mafia siciliana, nata nella seconda metà dell'Ottocento. È storicamente la più potente associazione a delinquere esistente nel nostro paese, con la sua struttura piramidale gerarchizzata. Per molti anni ne è stato a capo Salvatore Rina, appartenente al clan dei Corleonesi. Tra gli altri membri ricordiamo Matteo Messina Denaro, Tommaso Buscetta e Leoluca Bagarella. La Camorra invece appartiene in particolare all'area della Campania. Nasce nel 1600 ed è costituita da un insieme di bande che si compongono e si scompongono con grande facilità, a volte pacificamente, altre volte con scontri sanguinosi. Comprende uno dei più potenti clan camorristici, ossia quello dei Casalesi, a capo del quale possiamo citare Vincenzo D'Angelo. Per ultima, l'Ndrangheta, presente soprattutto in Calabria e sorta alla fine del 1800, si caratterizza per innumerevoli sequestri di persona, estorsioni e traffici di droga. Presenta tra i boss più celebri Giuseppe Nirta, Franco Muto e Pantaleone Mancuso.
0: Osservando invece i fatti di cronaca dell'ultimo decennio, riportiamo un'intervista risalente al 6 dicembre 2016 a cura di Giulia Saudelli a Ezio Ciconte, politico e saggista italiano, in cui Ciconte sottolinea l'attuale indebolimento di quella potenza che contrastingueva Cosa Nostra e i duri colpi subiti dalla Camorra non avente più la forza di un tempo. In una simile intervista, Antonio Nicaso, giornalista e saggista, concorda con l'analisi di Ciconte e dichiara in questi anni l'Ndrangheta come la mafia più forte in Italia. Affermandosi nella storia attraverso la violenza, tale organizzazione persiste oggi attraverso la sola ma spaventosa minaccia.
1: Dalle parole di Ciconte, essendo rimasta l'unica organizzazione mafiosa su piazza, l'Ndrangheta ha alleanze con tutti, le mafie internazionali, da quelle cinesi a quelle ai cartelli colombiani, alla mafia turca, alle mafie slave, hanno rapporti con l'Ndrangheta. Non c'è nessuna organizzazione criminale internazionale degna di questo nome che a oggi non abbia rapporti con l'Ndrangheta. La risposta alla nostra domanda iniziale quindi è facilmente intuibile. L'Ndrangheta al momento sembrerebbe la vincitrice in un ipotetico e attuale scontro tra le mafie. Vi salutiamo sperando che l'argomento vi abbia colpito e affascinato come è riuscito a farlo con noi. Grazie per averci seguiti. Un saluto da Angelica, Eleonora, Martina e Giorgia della classe 3B del liceo Vittoria Colonna di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: I wanna go home, take off this uniform and leave the show.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
7: Give it up for Naughty by Nature.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.
2: Siamo giunti alla terza ed ultima puntata di Oggi che canzone sei. Ecco la zona mi accompagna, sarà la prossima intervistata. Aspetta Greta, una domanda, Oggi che canzone sei?
3: Oggi mi sento Natiglieri di Raff.
4: E perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in questo momento mi trovo in una situazione molto particolare, e come molti altri ragazzi italiani. Infatti ci aspetterà la maturità alla fine di quest'anno, e come dice la canzone, siamo il futuro e siamo preparati per un mondo duro. In bocca al lupo a tutti.
5: Nati ieri è sinonimo di ingenuità per chi ha già un'età, ma noi venuti al mondo 24 ore fa sembriamo già conoscere distinto la ragione per cui siamo qua. Invece poi non basterebbero due vite intere per coglierne l'essenza ormai dimenticata, dando a qualunque costo un costo alla nascosta felicità.

0: potrai dormire mai.
1: Ciao Barbara, oggi che canzone sei?
2: Ciao Alessia, oggi mi sento Felici Matrimoni di Caparezza perché è una canzone che ridicolizza la società attuale. Io nella mia vita quasi sempre la prendo sul ridere perché sono una persona ottimista e mi piace ridere ed ironizzo su tutto ciò che mi capita.

0: quanto uno spinto di sui.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ciao Jonathan, che canzone sei oggi?
3: Oggi sono Stammi vicino di Vasco Rossi.
2: Perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in particolare mi piacciono le parole e diciamo che è una canzone che ha rispecchiato delle esperienze che ho vissuto.
2: E che cosa in particolare?
3: Che, come dice Vasco, le sue testuali parole sono che tutto col tempo arriverà e quindi la prima impressione non è importante e che comunque si può cambiare.

0: Buongiorno prof, oggi che canzone si sente?
1: Oggi mi sento la canzone di Popoff dello Zecchino d'Oro, perché ho appena saputo che mia figlia ha deciso di sposarsi con un russo. E la prima canzone che mi è venuta in mente sulla Russia è stata Popoff, che avevo sentito da bambina allo Zecchino d'Oro. Russia, Siberia, e quindi Popoff. Non la canto perché sono stonata.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Basta caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Chamba. More for you, Nadi. Big draft.

0: μια εφλέτα.
1: L'aperitivo in jeans.

turn the beat up a little bit.

0: pom pom pom pom pom. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:03.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
1: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirono le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. Ed è tutto, buona serata.
4: Le 20 in giro. Frostbites. Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza. La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mio fratello era un dirigente politico nazionale della Democrazia Cristiana, era presidente della regione in Sicilia quando nel 1980 è stato assassinato dalla mafia perché ne contrastava gli interessi e l'influenza.
1: Questo era Sergio Mattarella che parlava dell'omicidio di suo fratello, Pier Santi. E questo sarà l'argomento che ascolterete in questo podcast. Un saluto da Ginevra, Salvo, Miriam e Flavio, del Liceo Archimede di Cireale, in provincia di Catania.
2: Pier Santi Mattarella, secondo figlio del politico democristiano Bernardo Mattarella e Maria Buccellato, è cresciuto con un'educazione religiosa e ha studiato a Roma presso Leone Magno. Nel 1967 fu eletto deputato dell'Assemblea regionale e fece parte della Commissione legislativa regionale di regolamento e del Consiglio di bilancio. Cosa inusuale per un deputato di prima nomina, relatore della legge sul bilancio di previsione della regione per l'anno 1970. Mattarella fu rieletto per due legislature, nel 1971 e nel 1976. In questi anni ha ricoperto il ruolo di consigliere della presidenza con delega al bilancio, con il cui incarico si è rivelato particolarmente incisivo. Nel 1971 approvò 8 conti finanziari arretrati e negli anni successivi presentò previsioni di bilancio entro i termini legali, evitando il consolidamento dei ricorsi all'esercizio provvisorio. Nel 1978 divenne presidente della regione siciliana con 77 voti su 100, il risultato più alto nella storia dell'Assemblea. Inizia così questa fase di rinnovamento della politica e non solo. Famoso è l'episodio avvenuto nel febbraio 1979 alla Conferenza regionale dell'agricoltura, dove, di fronte al plateale attacco di Pio La Torre all'assessorato, indicato come centro di corruzione regionale, Pier Santi Mattarella non difese il proprio assessore Giuseppe Aleppo, ma riconobbe la necessità di una totale trasparenza nella gestione dei contributi agricoli regionali. Le parole di Mattarella furono riportate da un solo quotidiano, ma crearono sgomento, soprattutto in Cosa Nostra, e cominciò a progettare l'eliminazione, essendone comprovata l'incorruttibilità.
3: È la mattina del 6 gennaio 1980, siamo in Via della Libertà, a Palermo. Pier Santi Mattarella esce di casa per andare a messa con la sua famiglia. Va in garage a prendere la macchina, senza scorta durante quei giorni festivi, come da sua volontà. Viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione. Si era appena messo al volante quando si avvicinano i killer che sparano una serie di colpi. Trasportato in ospedale ancora vivo, vi morì mezz'ora dopo. Inizialmente si pensava un attentato terroristico per mano di un gruppo neofascista che lo aveva rivendicato, ma dopo anni di processo si giunse alla conclusione di omicidio mafioso. Nell'estate 1989 Giovanni Falcone emise diversi mandati di cattura per omicidio e favoreggiamento contro Valerio Fioravanti e altri esponenti dell'estrema destra, sospettati di aver partecipato all'omicidio Mattarella su richiesta del boss Pippo Calò. Dopo la morte di Falcone, la pista dell'omicidio Mattarella come delitto di mafia venne confermata dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta. Il 12 aprile 1995 la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo condannò all'ergastolo per l'omicidio Mattarella i boss di Cosa Nostra: Totorina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Francesco Madonia e Nene Geraci. Fioravanti non è mai stato incriminato a causa delle scarse prove giudiziarie. Dopo 40 anni, gli esecutori materiali del delitto Mattarella non sono ancora stati trovati.
4: In questo podcast abbiamo deciso di onorare la memoria di Pier Santi Mattarella, eroe che, con il suo coraggio e la sua integrità, ha insegnato al popolo siciliano e italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata e occuparsi della cosa pubblica, senza cedere al puzzo del compromesso morale, citando Paolo Borsellino. Pier Santi Mattarella è stato il presidente del rinnovamento siciliano, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Ebbe la forza di bloccare i grandi interessi economici che si annidavano nella speculazione edilizia, mise in ordine nei conti economici e finanziari della regione e attuò lungimiranti politiche a sostegno della famiglia. Perciò rappresenta ancora oggi, con il suo coraggio e la sua caratura morale, un esempio per le nuove generazioni e un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità. La sua memoria è fondamentale per costruire una sempre più forte cultura della legalità e della giustizia e sensibilizzare le nuove generazioni ad agire con determinazione contro chi intende inquinare la nostra comunità e la nostra economia, ricorrendo spesso alla violenza e alla forza intimidatrice.
1: Speriamo che con questo breve podcast vi siate incuriositi e appassionati di questo personaggio fondamentale, come tutte le vittime della mafia. Confidiamo che possa essere più di un semplice ricordo, ma uno strumento per la lotta contro la criminalità organizzata. Citando il nostro Piersanti, chi sta dalla parte giusta non perde mai. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Miriam, Flavio, Salvo e Ginevra.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per te, ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Ci state ascoltando comodamente seduti su una poltrona nel salotto della vostra villa al centro? Beh, allora cambiate stazione, perché qui si parla di blues. Precisamente vi raccontiamo lo spettacolo concerto sulle vie del blues, che si è tenuto nel Teatro Comunale di Ventimiglia il 7 marzo. Questo spettacolo concerto ricostruisce una breve storia del blues attraverso alcune vicende fra i più noti musicisti, utilizzando dei linguaggi fra musica, parole e immagini. I due attori giravano tra il pubblico dicendo alcune delle frasi che rispecchiano un pochino il blues. A me ne ha colpito una particolarmente: i ragazzini non possono cantare il blues, gli adulti cantano il blues. Nel blues età adulta significa essere vecchi abbastanza per finire sulla sedia elettrica se sparato a qualcuno a Memphis.
2: A me ha colpito particolarmente la scenografia. Comunque era una scenografia povera da vedere: i due attori da una parte, i musicisti dall'altra, e in mezzo un pannello con 9 foto, da Blind Lemon Jefferson a Robert Johnson a finire con B.B. King.
1: La particolarità era appunto che ogni volta che veniva raccontata la storia di uno dei cantanti con una delle loro canzoni più famose, veniva illuminata la sua foto.
2: Beh, diciamo che hanno unito immagine, musica, teatro, per raccontare come è nato il blues. Ha anche una tematica forte come il razzismo.
1: Adesso passiamo la parola ai nostri colleghi che sono andati a vederli appunto in teatro e sono riusciti a intervistarli.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans, siamo al Teatro di Ventimiglia in compagnia di Lorenzo Costa, Federica Ruggero e i Teatro Garage. Da cosa è nata l'idea di unirvi oltre la passione per il blues?
4: Ci interessa raccontare delle storie. Credo che al teatro si possano veramente raccontare storie intriganti, interessanti, emozionanti, e questa è una storia intrigante. Due personaggi, io e Federica, raccontano delle storie, diventano man mano che raccontano queste storie, in genere diventano dei personaggi, ma qua restiamo soltanto due narratori che raccontano storie di grandi personaggi che hanno fatto grande il mondo del blues.
3: E come li avete scelti questi personaggi?
4: Abbiamo fatto una ricerca, ma poi tanto lavoro va fatto al computer, quindi alla scrivania. Poi io non sono un grande conoscitore di blues, mi sono anche informato, ho letto, ho studiato, ho chiesto ai musicisti cosa ne pensavano, cosa sarebbe stato meglio fare, se trattare un autore piuttosto che l'altro. Ma quello che ho voluto poi cercare è la storia più intrigante possibile, quella che potesse colpire, per dare veramente un segno alla messa in scena.
5: Come mai avete scelto una tematica così forte come il razzismo?
6: Comunque parlare di un tema importante come quello del blues, musicalmente parlando, è anche abbastanza ovvio inserirlo nel contesto storico in cui questa musica nasce, cresce e diventa così importante. Questa musica parla di un popolo, il popolo nero, ma in realtà, come poi ci possono raccontare ancora meglio i nostri musicisti, che voglio dire lo interpretano veramente, erano dei neri emarginati, no? Comunque sia dalla stessa società bianca che a loro volta dalle chiese battiste, per cui erano due volte gli emarginati, e questa musica nasce proprio da questo contesto, no? Comunque di solitudine, di rabbia, di una vita comunque vissuta in modo intenso, vissuta in modo anche violento, no? Nel senso più ampio del termine.
5: E voi in generale come vi siete avvicinati al blues?
7: Ok, io personalmente sono 30 anni che ho, cioè 40 anni che ho questa passione, ho 40 anni, per cui da praticamente da quando sono nato. Devo dire che sono cresciuto in mezzo a questi zii del blues che mi hanno insegnato tante cose, soprattutto diciamo la sezione ritmica, che mi hanno proprio allevato a livello musicale. E la passione, una volta una persona mi ha detto: quando ti piace il blues è già dentro di te, non lo sai, ma è già dentro di te, per cui questa è la mia modesta diciamo opinione, magari sentiamo gli altri.
8: Diciamo che il blues è un po' la base di tutte le musiche moderne, il rock and roll, il rock, anche quello che si fanno adesso, il rap o altro, il jazz, tante musiche. Il blues è proprio la base, è l'alfabeto, della musica. Da queste appunto sono nate altre cose. E il blues è molto semplice come struttura. Era nato agli inizi nei campi di cotone, era un modo per parlare tra una persona e l'altra, perché a quei tempi non, assolutamente non potevano parlare, perché venivano sfruttati al massimo e non potevano esprimersi, fermarsi, parlare. Di per cui c'erano queste forme di canti che comunicavano tra una persona e l'altra quello che avveniva. Piano piano queste forme cantate molto semplici sono evolute nel blues. Il blues è una sezione musicale molto semplice, basata su 3 note, su 12 battute, ed è, diciamo, quello che adesso è l'inglese per le lingue, cioè che tutti lo parlano e tutti riescono a capirlo. Il blues è la base su cui tutti i musicisti moderni sono partiti. Ed è molto bello anche perché chi suona il blues può essere un americano, un inglese, un russo, un francese, un italiano, senza aver bisogno di capirsi nella lingua. Conoscendo le basi del blues, può confrontarsi e unirsi con altri musicisti che magari non ha mai visto in vita sua. E questo è il bello del blues, che unisce tutte le persone, tutti i modi di pensare, tutti i colori, tutto.
3: Cosa volete trasmettere al pubblico?
8: Noi speriamo, attraverso la musica che facciamo, le dinamiche, come interpretiamo la musica, di esprimere i nostri sentimenti, che possono essere gioiosi, possono essere tristi o altro, cioè le variazioni sono infinite. Se uno poi piano piano riesce a interpretare la musica che sente, a viverla, riesce a capire quello che si trasmette. Ecco, mi sembra una cosa molto istintiva da parte sia nostra che del pubblico poi che ascolta.
4: Sì, no, lo dicevo all'inizio, vogliamo raccontare delle storie intriganti, e non sono storie intriganti quelle che abbiamo raccontato di questi grandi uomini che non hanno saputo reggere il successo. E anche parlando di razzismo, voglio dire, abbiamo voluto anche attualizzarlo, e oggi si parla ancora di razzismo, si è razzisti nei campi di calcio quando si fa bu al nero ancora oggi, si è razzisti in una scuola quando il ragazzo in difficoltà viene messo da parte. Quindi vuole essere, come dire, universalizzato, vuole il concetto di razzismo. Questo volevamo parlare veramente, sì, dei grandi uomini del blues, sì, del blues, ma anche di questo fenomeno che purtroppo è radicato nella nostra società.
3: Un consiglio che volete dare ai giovani?
9: No, il mio consiglio è questo qua, specialmente a quelli che suonano, che fanno musica. Andate per strada col chitarrino e suonate per strada. Tutto lì. Basta.
5: Sicuramente, parole da uomo saggio, ne prenderemo atto. Chi manca a salutare? Il batterista, non l'ho ancora sentito.
10: Un grosso saluto alla radio, non mi ricordo il nome.
11: Radio Jeans.
10: Niente, con l'auspicio di rivederci altre volte, possibilmente, niente. Cioè, senza di condividere la serata, spero anche il pubblico, mi sembra di sì. E, no, del tacchino non racconto la prossima puntata e niente, vi salutiamo tutti e arrivederci, a presto.
5: Grazie mille, Teatro Garage, Lorenzo Costa e Federica Ruggero.
12: Davvero bravi, simpatici,
13: gentilissimi.
12: Io vorrei salutare gli amici di Radio Jeans con una frase che a me ha colpito davvero tanto. Non puoi cantare il blues se sei vestito in giacca e cravatta, a meno che non sei un barbone e ci dormi dentro.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, tra Radio Jeans e il mio microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans. Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ricorda che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.